mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per te pace non c'è. Al mondo, se rido e se piango, e solo tu dividi con me ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amor. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, la mia prima felicità. Da quando lo hai conosciuto, per me più pace non c'è. Gli occhi voglio bene, sai un mondo di bene. E tu batti dentro di me, ad ogni piccola, ogni tenera sensazione di amor. Ogni giorno io sempre più, sempre di più, tu soffrirai. Oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, soffrirà di più, ogni giorno di più, ogni giorno di più. Ad ogni piccola, ad ogni tenera sensazione d'amor, ogni giorno io sempre più, sempre di più, tu soffrirai, oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, tu stai soffrendo, tu stai soffrendo, amor. ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa esta noche que estás sufriendo tanto? ¿Qué ocurre esta noche que nacen en tus ojos lágrimas, que resbalan por tus pómulos? ¿Cuántas lágrimas ya han bebido tus labios esta noche? No dejes caer ni una sola al suelo, que no sea pisado ni un solo sentimiento tuyo, que nadie pise el amor que tú sientes, que llevas dentro de ti para dar, para regalar. No quiero que sufras, quiero que te alegres, quiero que sonrías a la vida, porque estás en la vida y tú eres lo más importante de este mundo. Así es que el mío cuore, tú estás sufriendo. No sufras más, ¿de acuerdo? Rita Pavone, y esto es Il Cuore.

0: Ahí está la voz de tu amigo Ángel cantándote Tornero.
1: Le vedo ancora il treno allontanarsi e tu ti schiucci quella lacrima. Tornerò. Come possibile un anno senza te? Adesso scrivi, aspettami.

da quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.